0: Gutenberg, George Eliot, Cicéron, Tite Live.
1: Venga tutti, calmati, signori. Calde, niente. Sulla piazza, niente. Venga tutti.
0: Anna Arendt, George Sand, Horvath, Madame de Scudéry.
1: Un kilo.
0: Huit semences.